Buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Eccomi Gloria con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MII FM 95.1, la vostra stazione comunitaria, e come sempre continuiamo questo programma in memoria del nostro caro padre Beltrame. Allora, ovunque siete al momento, io vi dico benvenuti al nostro programma, e vorrei.

Dire che spero che passate una bella domenica, il tempo sembra che sia stabilito un po' e cominciamo al momento con un bel pezzo di musica dell'orchestra Mario Riccardi intitolata Casa e Chiesa, poi segue Ross Mayo con la sua fisarmonica con il Carnevale di Venezia. E poi una canzone forse adatta per la domenica, Le Tre Campane. Sentiamo un po'.

Bene, mentre parliamo di chiese e campane, voglio giusto avvertirvi che ci sarà una serata per beneficenza per la chiesa di Jugali il giorno 4 luglio, sarebbe sabato 4 luglio. Dunque è un dinner dance, cioè una serata di danza e si mangia qualcosa, eccetera, nella sala parrocchiale. E comincia alle 7:30 di quella sera del sabato. Ognuno deve portare il vostro cibo e bevande, però fate presto a prenotare perché ci sono solo poche tavole rimaste, forse solo 5 o 6 tavole. Ho parlato con il parroco, Padre Paul, l'altro giorno, e mi ha avvertito di questo, di fare presto. Chi vuole prenotare, potete chiamare l'ufficio parrocchiale 69645078 per informazioni e prenotare. Allora 69645078. Allora ricordatevi la data 4 luglio alle 7:30 della sera. I biglietti costano $60 per persona e sono per beneficenza della chiesa di Jugali, che, come sapete, ha avuto tanti, insomma, spese ultimamente per ricostruire e riparare la chiesa. Allora, adesso vorrei portarvi indietro a dei parecchi anni, diciamo, ma so che tanti si ricorderanno di queste canzoni. La prima è Non dimenticar, cantata da Flo Sandon, e l'altra è Piove, cioè Ciao ciao bambina, della famosa canzone di Modugno, e poi vi spiegherò le altre due. Allora, sentiamo Non dimenticar.

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: 95.1 to MIA FM.
2: Allora, adesso voglio continuare con questo disco dei Caffè Roma intitolato. E la prossima canzone è Anima e Core, cantata da Roberto Murolo. E l'altra canzone è Oh Mamma Mamma, Nila Pizzi e il duo Fasano.

0: 95.1 to MIA FM, the local one.
1: Bene, prima di continuare voglio giusto dirvi che oggi è la festa di Corpus Christi e proprio a questo momento ci stanno facendo la processione e altre preghiere eccetera alla chiesa di Sacro Cuore e sono coinvolti anche i parrocchiani degli altri paesi d'intorno, Eugali, Leeton, Darlington Point eccetera. E allora ho detto meglio che riconosciamo questo durante il nostro programma e quindi vi faccio ascoltare Andrea Bocelli che vi canterà Panis Angelicus.

0: local station you love. 2MIA FM.
1: Allora, avete ascoltato Andrea Bocelli con Panis Angelicus. Oggi pure, o questo weekend, c'è stato qui a Griffith e ancora continuano al momento i Sikh Games, cioè i giochi indiani, con tante gare, cibo da mangiare, bancarelle, musica, eccetera. Proprio merita vedere se uno non è mai stato. C'è poche ore rimaste, ma se avete tempo e non avete mai visto, merita vedere. E sono bravissimi perché vengono da tutte le parti, da come che si capisce, a volte anche 20.000 persone in un weekend qui a Griffith, quindi vuol dire molto per il nostro paese, ma anche perché fanno molto del bene. Danno cibo di mangiare gratis, certo è bello offrire qualche piccola offerta perché tutti i profitti dopo vanno per beneficenza, soprattutto per l'ospedale nostro, quindi molto molto importante. Allora benvenuti a tutte le visite nel nostro paese di Griffith in questi giorni e spero che abbiano passato un bel tempo. Allora adesso vorrei andare a un gruppo di canzoni che dedicate agli alpini, cantate dal gruppo El Camping. La prima è Val Alpin, poi Sono sei mesi, cioè La licenza, è un altro titolo, e la terza canzone Giovane Alpino.

Ok, avete ascoltato tre belle canzoni di Alpini e adesso continuiamo con la nostra musica qui alla stazione radio 2MII FM 95.1, la vostra stazione comunitaria, e se avete qualche suggerimento siamo sempre contenti ad ascoltare e accettarli. Allora adesso andiamo avanti, sono le 2:51 e vi faccio ascoltare delle canzoni allegre di Tony Di Marti. Cominciamo con Funiculi Funiculà e poi La Luna in Mezzo Mari e poi Tarantella Polenton.

0: Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, to MIA FM.
1: Hey, got time to listen.
0: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Musica Italiana with Gloria.
2: Allora avete ascoltato delle canzoni di Tony Di Marti che ogni tanto ci mette la sua versione, non è vero? Ma comunque ora continuiamo con il nostro programma di musica italiana qui alla stazione radio

TUMI FM 95.1. Sono le 3:05, quindi metà strada del programma, e voglio farvi ascoltare adesso delle belle canzoni di Orietta Berti. La prima è Ma come vali bene bella bimba, e l'altra Al preat le biele stelle, una canzone friulana, penso. Ecco Orietta.

Allora adesso continuiamo con altre canzoni per qui alla stazione radio 2MII FM 95.1. Allora, guardando la temperatura, sono le 15 gradi, 6, quindi non tanto caldo, ma insomma non c'è male. Ogni tanto viene fuori il sole, ma speriamo almeno che il tempo rimane bello per la comunità indiana che stanno facendo quei bellissimi giochi e festa che fanno ogni anno qui a Griffith. E sono tanti tanti visiti e speriamo che anche dopo chi ha viaggiato qui da lontano, che insomma possono ritornare sani e salvi a casa di loro. Va bene, allora adesso continuiamo, come ho detto, e cominciamo con Canzone al silicone e poi Con gli occhi di un bambino, due canzoni di Alida Ferrarese, e poi Mariana Lanteri vi canterà La mazurka del lotto.

Sono le 3:24, allora andiamo avanti con il nostro programma. Adesso vado a un disco intitolato Il meglio di canzoni italiane, quindi questo che ha fatto il disco ha scelto le canzoni che gli sembrava proprio più belle, ma vi faccio ascoltare qualcuna. La prima è Belinda, poi Il cuore è uno zingaro e poi O disgraziato, la storia di uno che non si è comportato tanto bene da come si capisce. Va bene, cominciamo con Belinda.

conquista è la storia di un vagabondo calabrese che ingannava una figliola che si chiamava Rosanetta. Negaum sa marita. Allora suo padre si rivolgeva all'onorata società, gente d'onore, di sangue e di rispetto, che chi so modi e cosa sapere fare portare tutto cosa a compimento. Sentite ora chi che vi conta a mamma Rosanetta.

0: Thank you for tuning in to 95.1 2MIA FM. We appreciate our listeners and the ongoing support of our community.
1: Allora, sono le 3.35, giusto un altro annuncio molto importante. La serata di martedì 23 giugno alle 6:30 al teatro qui di Griffith ci sarà un film molto importante e interessante organizzato dal gruppo che aiuta i rifugiati qui a Griffith. Il film è intitolato in inglese We Are Not Powerless, cioè Non Siamo Senza Potere o Potenza. Questo film ci fa capire che nonostante le immense difficoltà, nulla nella vita, cioè nella vita, si può sempre fare qualcosa di positivo per altri. Ed è un film molto molto importante e che aiuterà tanti persone rifugiate che stanno aspettando quei posti dove che devono stare finché possono venire, per esempio in Australia o altri paesi. Va bene, allora continuiamo adesso con una bella canzone di Marina Pryor e Mark Vincent, cantata in spagnolo, Quizás, Quizás, Quizás. Poi Mark Vincent vi canterà Nessun Dorma e poi c'è un'altra bella canzone che segue. Sentiamo Marina Pryor e Mark Vincent.

Bene, siamo arrivati verso la fine del nostro programma e siccome che oggi dopo di me ci sarà Mary G col suo programma in inglese, io vi lascio fra poco, però la nostra musica continua fino alle 4, la musica italiana e i canti italiani, ma è giusto che io vi saluto adesso per dargli posto a mettere a posto il suo programma. Io vi ringrazio per il vostro ascolto. Spero abbiate una buona settimana e arrivederci domenica prossima, stesso orario, dalle 2 alle 4. Grazie a tutti e buona settimana a tutti.